tre ripassa la batti stasera, protene colombina di chiara da moreno e sprusserenata, che stu una maestrina e sacchi batti stasera. E no è sprusserenata, amma di chiara da more, sprote colombina, il sol libro il domero, sprote colombina di chiara da more.

sia di svolgersi con un militare, quindi un giornalista, ma ovviamente la domanda è ovviamente se si è nervoso, riceve un militare, ovviamente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.